0: dans le rocher.
1: Oui, on va demander à monsieur Agostini. Oui.
0: Oui, je me compare. Mon parrain. Allez. Allez, bon voyage.
1: Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cercano una cosa di fiori, ma io gli dico, i fiori, chi ne sono?
2: Stasera è una tradizione.